I maloa Houston I Texas I Amerika I lea koneferinisi o le lua afelua tasi sa faatauna uina I lunga upenga ta failangi ona o le koviti a o le vato a mawale avanoa e mawhai ai ona toi faatasi tasi talu maile lima tausanga talu wai e ta I lima tausanga ma faatauna uina le nei mafutanga iso o se atu nu ulama e filifilia e pe a maletolu tesi malevalu miliona tina matama I ta I o le lalolangi mai I atu nu e ivas full tasi o lo restala I lea mafutanga ma Mae iwa vaenga orke lope, olo vae vae ia iunite fitu lima. Ole South Pacific area olo oafia iunite ole Pacifica epeo New Zealand, Fiti, Samoa, Papua New Guinea, Australia, Solomona, Matonga. Oisi vaenga e aofia ile atu Europa, Afrika, Asia ma Amerika. Esilia malito aono se lauti na matama itai metutisi, male lotus ofa atasi le lalulangi, olo o awai mai ile a fonotanga, olo awai mai ai fo ile peristenisili ole auso fe alfani e kalesia metutisi Samoa, le faletua ia fia le leifa ulano leti, malona ofisa mamalu, e faima sui ole unite a Samoa. Ole autuole ne tausanga, ole arise and shine, for the glory of God is upon you. O se faa malo si aula vai tinama tama itai ole lalulangi, ile taa ua lola tovala awina itotono ainga nuuma e kalesia ole neifo e mafutanga olo olangolangoina se polkalame mota maita ila iti olo faingoina ole Helen Kim Scholarship ole ne polkalame filifili mai aita maita e to alua mai ivainga po areas eva ma ole tamaita ila ititi ai lava e se fulu valu tausanga mai Brazil ole aunga ole polkalame e faa malo si awa I fanau tamaita e matape nai ila to mo tofita itai mole lumanai onisio polkalame Kalame mole nei vai aso e awhiai workshops o whaafiafianga o malanga ta amilo ma whaafofonga I fo I ili poti mai I atu nu utaitasi. O le awhiafi o le aso tofi sa whata anu I nai le pālota mole no fua inga fo po o world officers mole isi lima tausanga. Ma o atu la I mai ai le sui o Ayalani o Louise Wilson e avea ma world president. O le sui peristene, o atu la I mai ai Patricia Petutso Mapani, mai Zimbabwe, o le teutupe o le tamaita I mai Amerika o Jeanette Bockwright. Male fai lautusi, le ana manu malo ai le sui o le Pasifika I saute, le tamaita I a simulata pope, o se tamaita I tonga, o lo nga lua I lalo le unite a New Zealand. O le neifo I tamaita I talavou o le konevina po le faulunga o le local arrangements committee, le o lo nga fa male tapenanga o le a fonotele, mai fa amae ai na le nei mafutanga I le aso a tae ao. O le reporti na tu ufatasi e se tasi o sui mai le tumalo o mastone I le sinoti metotisi New Zealand, sa fa peona awa Waiatu I lea fonotanga. Ua faalia popo olenga o leo leo ona ole faatuputeleina o numero tangata olo oulaina vapes fou lea eia I tutonu vai la awie e faaonga I tui faamoe po le anesthetic drug. Oia vapes ua tapu lona faatawina ai olo faatawina faasolitu la fono pia I New Zealand. O vapes e peo le space oils, K-pots, space vapes po le ito e telea afianga mole soifua maloloina o le itomidate o se vai la awe fai ai tui oti I Amerika. E mafayona mafua I lenga tete o maso, le mautonu le mafaufau, matapongia, niniva, haafianga ile maanava, toto mawalunga, male mawalalo le tataa le fatu. Na faalia leo leo ilungo le leitio New Zealand, e mafayona mawa iisi ya afianga onga onga, pe afei filoi le faonganga oia vapes maisi sikaleti, faapea le ava maalosi, e mafai ona maliwa ilava. O vaila awa le ketamine, GBL, male methamphetamine, o loo faamao niolo o mawa ituto oia vapes. Mai tusa male lima se fulu ile lua se lauta la le tau ole vape pe ona lipotia. Tala fa oia mai le si ufofongo le lau mua mole nei vaenga o le awa uli.